0: amiga Flower. Tu cielo cortiti, day, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta. Amiga Flower.
1: Imagina Radio.